Alfredo è in scranio suono, il vostro sacrificio io stesso li ho svelato, e li a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò, curatevi, mertate un avvenir migliore.